0: piangi.
1: Perdona, oh Dio, la mia pietà.
0: La tua pietà ti offende la diva e me.
1: Credete sangue nuove, assettate così.
0: So che gli placa il sangue dei mortali.
1: E se innocente, se infelice non reo.
0: Pace imprudente, tutta di morte degna questa plebe mortale.

답하게로 시체다 Dello straniero indegno l'empio sangue a versar pochi momenti già che si chiede accorterò